0: Lucio, ora ti tocca di sperare. Ti ha sperato solo bastante. Sei ido da una voltecita che ti ha cansato? Adesso vieni a comermi un pescato fritto.
1: Che lo quita mia madre.
0: Se lo quita mia madre.
1: Perché mi non gusta.
0: Ma ti non ti gusta il pescato
2: fritto?
0: Non le gusta un aglio, non te lo gusta. Grazie, sta fuori.
2: Però tu io che pensa?
0: Pizza.
2: Un quarto di carne di casa.
0: Salsiccia.
2: Un quarto di carne di casa.
0: Ah, già fa meno.
3: Por esta de aquí abajo. Ah, por la calle de la Punta Peña.
0: Sí, la marea.
4: Yeah. sí, pero es que necesito. No veo el sur. Ojito.
5: Thank you. Oh.